0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Va ora in onda.
2: Va ora in onda.
1: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno in questo venerdì 28 agosto con questa sigla di Michele Del Vicario e anche Vito e Giuseppe Mezzatesta, non li ricordiamo mai, ma insomma sono ormai tanti anni che va questo spezzettino di sigla che è con noi in questo venerdì 28 agosto, sì. E quindi agosto sta finendo? Sta finendo agosto, che dobbiamo dire? Sta finendo agosto, è l'ultimo venerdì di agosto, infatti martedì saremo al primo settembre. Bene, buongiorno a tutti quanti voi dal vostro Cecantibus, anche in questo mattino del 28 agosto saremo con voi con le nostre varie rubriche, ma la prima cosa salutiamo le radio partendo da Radio Mare Italia e le Art. Tre radio le saluterà la nostra Angela Ricciardi, dopo arriveremo con un brano con Marco Roma con e mi presento con le altre situazioni, con il ballo di Beppe, con la poesia, con la replica del nostro Isam, il grande rumorista, musico rumorista. E allora andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio 9.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo del...

C'è stato un errore qui in regia, che è successo? Uno scherzo del prete. Comunque il saluto delle radio era quasi finito. E ci scusiamo con qualche radio, non è che se no dobbiamo mettere il saluto da zero, insomma. 4:35, no, non era finito già il saluto delle radio, e quindi era partito un ballo di Beppe che non doveva partire ancora. E allora andiamo con il brano che doveva partire subito dopo, invece era partito, e questo qua. Non sono una signora.

0: Lei non è una signora, vediamo se Marco è un signore, sentiamo cosa ci dice Marco.
1: Auguri caro Western, da Marco Roma. Mua!
0: Forse dobbiamo farlo risentire perché...
1: No. Buongiorno, vedo te ogni giorno,
0: sì,
1: nei miei pensieri e nelle nuvole, qua giù, dipinto di blu, da Marco Roma. Buongiorno.
0: E allora io direi di fare riascoltare il Marco Roma del saluto perché è venuto spezzato.
2: Barra di scorrimento verticale, 5 pagine, componi messaggio, fotocap, condividi me, barra di scorrimento verticale, rispondi, pulsante, messaggio vocale, rispondi, messaggio vocale, durata, 10 secondi,
0: questo
2: 4, 17.
1: Tanti auguri al calciatore Wester McKennie.
0: Ah, che okay.
1: Tanti auguri caro Wester, da Marco Roma. Mua!
0: Va bene, era questo l'augurio di Wester McKennie. E allora dunque ci siamo quasi, andiamo a chiamare Marco Roma tra qualche istante, un attimo di pazienza che finisce il secondo vocale che già abbiamo sentito, quando sono le 4:40 e 16 secondi. E allora vediamo se arriva Marco Roma adesso vocalmente parlando.
2: Marco Roma saluto Canoro. Marco Roma saluto Canoro. Pulsante.
0: Sì. Marco Roma saluto Canoro.
2: Avvia videochiamata avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto Canoro.
0: Eccola qua la chiamata vocale.
2: WhatsApp. Riduci finestra chiamata. Voce non attiva.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, siamo in viaggio?
3: Siamo in viaggio, ho ancora in auto.
0: Ah, quindi sono
3: super ritardo.
0: Super ritardo oggi, è venerdì. In ritardo verso Pontinia.
3: Verso Pontinia.
0: Pontinia.
3: Sì, oggi si lavora, sì.
0: Beh,
3: speriamo perché oggi sarà tanto caldo.
0: Pure oggi sarà caldo, anche no, ieri a Milano è stato caldo, ma proprio 32 gradi, poi non erano eccessivi. Bene, allora
3: stamattina presto alle 3:50 era 30 gradi e mezzo a Roma.
0: 30 gradi, mamma mia, notte tropicale.
3: Sì. Ma poi anche... dovrebbe esserci l'eclisse della luna, la luna rossa
0: alle 6, però
3: è partita, sì. Si è partita dalle 4:30 alle 6:30, picco più
0: alto, sì. Mentre a noi alle 6.
3: Però sto vedendo, ma è ancora bianca, niente di che.
0: No, ancora no. Vedremo poi, magari ce la seguiamo dalle 5:15 in poi, quando torneremo in linea, perché oggi non ci sarà Gina, che ha un concerto, ieri sera aveva un concerto, quindi non so se ci manda qualche vocale per le prossime volte, mandava un vocale ma non ho visto arrivare niente. Allora dunque, venerdì ATM Trenormi Maestri, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro Ernesto, salutiamo anche Dennis che ha mandato già il suo messaggio, salutiamo anche Celeste, salutiamo anche Francesco, il nostro amico che ci segue da lassù, grazie al suggerimento di Simona, grazie a voi e tutti quanti che ci ascoltate tutte le mattine sempre. E vi ricordiamo che alle 6:02-6:03 avremo oggi la replica del nostro amico Isam, mentre dobbiamo già ricordare chi ci sarà mercoledì prossimo a 20 di sera.
3: Allora, diciamo, abbiamo ancora un punto interrogativo perché ieri il nostro cestista di basket campione,
0: sì,
3: dovrebbe avere il compleanno del figlio. Dovrebbe, e quindi ha lasciato un punto interrogativo, però già c'ho un rimedio importante, quindi però no, pure là punto interrogativo, oggi me lo dice.
0: Quindi teoricamente dovremmo avere questo cestista,
3: forse. Se non c'è c'è una donna molto famosa.
0: Vabbè, allora che diremo lunedì magari. Bene,
3: sì.
0: Allora in alternativa di questi enigmi anche di partecipazione, andiamo a vedere invece il brano che dedichiamo a Damiano e Leonora, se si svegliano, ma non dormono, credo. No, forse Damiano potrebbe essere già sveglio.
3: Proviamo?
0: Sentiamo. Provo. Sì, proviamo Damiano. Aggiungiamo. Okay.
3: Io ho fatto il numero di tutti e due i numeri
0: insieme.
3: Perché ieri Leonora mi ha detto: perché non mi hai chiamato anche a me?
0: Ecco, E allora vediamo se arriva qualcuno. Non arriva nessuno dei due.
3: Sembra di no.
0: Quindi suona, suona però.
3: Suona, sì. Però non rispondono.
0: Non rispondono.
3: Stavo dormendo.
0: Dormono. Allora, il brano che avevi scelto per loro, perché tu ripensi.
3: Allora.
0: E io devo indovinare.
3: Il mondo insieme a te.
0: Ma l'abbiamo fatto già questo?
3: No.
0: Il mondo insieme a te, ultimo.
3: No, anche perché ti do un indizio. Questo cantante non, sicuramente non l'ho mai messo in radio.
4: Ma buongiorno.
0: Ah,
3: eccolo.
0: Ma buongiorno. Ecco qua, il mondo insieme a te, il mondo insieme a Damiano. Allora. Ecco qua.
3: Damiano. Ho scelto una canzone per loro due.
0: Sì.
3: Per Damiano e Leonora. Infatti si è svegliato.
0: Sì, Damiano si è svegliato con un po' di sonno, però si è svegliato. Sì. E il mondo insieme a te. Giovanotti?
3: No.
0: Il mondo insieme a Damiano e insieme a te.
3: Vediamo. Il mondo insieme a te.
0: No.
3: Non so se Damiano la zecca. Comunque il mondo insieme a te è difficile oggi, eh?
0: Ah, pure difficile. Ramazzotti non è, tanto diciamolo. No. Ligabue.
3: Anche perché? No, perché questo cantante non l'ho mai messo.
0: Che c'entra? Non l'ho mai messo, però.
3: Oggi sì.
0: Il mondo. Eppure io pensavo che l'avessimo già. Ultimo te l'ho detto.
3: No. No, perché non ci penso mai, non metto mai lui. Mai. Però oggi ho detto sì, dai, oggi sì.
0: Masini?
3: No.
0: Andiamo avanti con la nostra con la nostra ricerca del mondo insieme a te. Io potrei cercarlo, ma se lo cerco non vale, giustamente.
3: No, non vale.
0: Quindi dobbiamo andare solo con gli aiuti. Altro aiuto. Sì.
3: Allora, altro aiuto, ti dico, ti canto il ritornello?
0: No, dammi un aiuto, canti il ritornello.
3: Allora ha fatto un duetto nell'ultimo album di Eros Ramazzotti.
0: Olli?
3: Eros Ramazzotti lo ha voluto nell'album con lui. No, Olli no.
0: Non è Olli.
3: Che mi dice Eros Ramazzotti l'ha voluto nell'album insieme a lui. Ah. In quest'ultimo album di Eros.
0: Tiziano
3: lo fa sempre. No.
0: Tiziano Ferro?
3: No. Ha voluto insieme a lui.
0: Qua da me stiamo facendo una figura in tutta Italia, insomma.
3: Sì, è vero. Quanti avranno azzeccato in Italia questa canzone? Tanti o nessuno? E poi parliamo di un grande cantante nostro.
0: Morandi.
3: Un grande.
0: Morandi?
3: Ah, è quello abbastanza giovane. No, Morandi già ha 20 anni, penso di più. Non mi ricordo se quanti anni ha, però non è giovane comunque.
0: Vabbè.
3: Ancora relativamente giovane.
0: Non sappiamo, qua dobbiamo. Fino adesso non ci siamo mai arresi, c'è sì. Sempre la soluzione, l'abbiamo
3: mai
0: trovata.
3: È vero.
0: Però mi sa che stamattina.
3: È vero.
0: È la prima volta in questo ultimo venerdì di agosto che ci dobbiamo arrendere.
3: Ce l'ho fatta?
0: No.
3: Ce l'ho fatta stavolta.
0: Qualche altro
3: mettere in difficoltà.
0: Qualche altro.
3: Allora non te lo canto, ma ti continuo il testo.
0: Sì.
3: Il mondo insieme a te sembra impossibile. Se vuoi te lo dico cantato.
0: Ma vediamo cantato.
3: Il mondo insieme a te.

0: le sappiamo quasi tutti a memoria, penso, quelle importanti. Ha fatto Festival Bar, è nato, allora lui è nato con duettava con una persona e poi si è messo da solo come solista. Adesso te l'ho detto, è facilissimo.
1: Vabbè, duettava con una persona.
0: Erano in due, era un gruppo di due, poi lui si è sciolto, è rimasto giustamente da solo.
1: Ah, ho capito.
0: È facilissimo, dai, facilissimo.
1: Ho capito.
0: Lo so che ci arrivi, Lo so, però non l'ho mai fatto fino a mo'.
1: Sì, allora. Cesare Cremonini?
0: L'hai detto tu? No. No. Infatti Cesare Cremonini duettava con.
1: Appunto.
0: No. E sto imbrogliando, allora lui non duettava con nessuno, allora no.
1: Non duettava
0: con nessuno, era sempre stato da solo, però ha fatto Eros, l'ha voluto nell'album insieme a lui adesso. Come grandi amici,
1: quindi hanno la stessa età con Eros più o meno.
0: Beh sì, penso di sì.
1: Il mondo insieme sì, a te
0: ha fatto abbastanza concerti, adesso è sempre pieno pure lui,
1: pure lui è sempre pieno. Dammi a questa mattina, sì. Il mondo insieme a te per dedicata
0: non canta, allora do un altro indizio, ogni cantante canta anche tante canzoni melodiche tristi, no?
1: Sì,
0: comunque alla fine le canzoni c'è sempre quella tristezza. Lui non canta una canzone triste, è sempre un po' sempre allegro, c'è sempre canzoni allegre, è come se faccio un esempio, Rocco Hunt.
1: Sì.
0: Lui non canta canzoni, canta canzoni tormentoni, canzoni sì, allegre. Sì, sì, sì. Lui uguale. Solo che le canzoni sue, a differenza di Rocco Hunt, le canzoni sue noi ce le ricordiamo tutte a memoria.
1: Pure, anche.
0: Sì, le sue sì.
1: Daniel, al posto del mondo insieme a te, dacci un'altra canzone allora.
0: Dico un'altra canzone?
1: Sì.
0: Ok. Allora, vediamo un po', è troppo facile però. Nessun rimpianto.
1: Ah.
0: Troppo facile.
1: Nessun rimpianto. Sì, quella sì, abbiamo capito.
0: Allora, la canzone che ha fatto con Eros è come nei film.
1: Sì.
0: Poi ha cantato L'universo tranne noi, lui.
1: Scusa, ma non è quello.
0: Non l'hai detto.
1: Non è dei Luna. Quello che Cesare Cremonini e l'altro che canta insieme in una pop, come si chiama? Gli 883.
0: Bravo. Max Pezzali. Max Pezzali.
1: Per questo non ci si arriva.
0: Non l'hai detto Max Pezzali, l'unico che non metto mai.
1: No, infatti ho detto l'altro. Va bene. Ci siamo arrivati proprio per il rotto della cuffia, abbiamo perso quanti minuti? Sono le 4:52:25 secondi.
0: Max Pezzali non lo diciamo mai.
1: Sì, perché lo vediamo con unito, da solo non lo vediamo, cioè io non. Allora,
0: ma lo unisci.
1: Sì. Il mondo insieme a te, Max Pezzali, allora.
0: Sì. Dedicata a Damiano ed Eleonora. Damiano dorme?
1: Damiano sta alzando. Damiano?
2: A tu?
1: Eccoci. A più tardi alle 5:15, allora 5:20, magari saremo un po' in ritardo dopo che ho fatto questa cosa lunga. A tra un po', allora, ragazzi. A tra un po'. Ciao.

0: amici di RVD, Radio Voce nel Deserto, e di Disabili International Radio. Anche questa mattina siamo al dialogo nel buio e oggi abbiamo la professoressa Francesca. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno.
0: Una professoressa di sostegno che ci presenta i suoi allievi.
1: Qua siamo con un piccolo gruppo della seconda C della scuola Carlo Porta.
0: Sì.
1: Volete dire voi i vostri nomi, ragazzi?
2: Sì. Buongiorno, io sono Riccardo Russo.
0: Non basta il nome.
3: Sono Andri Jaramillo.
4: Buongiorno, io sono Sofia Savarè.
5: Sì. E io Ludovica Salis.
0: Bene, perfetto. Allora, la professoressa la fa lei la domanda o penso a farlo io? Allora, faccio io la domanda. Allora, ragazzi, lungo il percorso di dialogo nel buio, qual è stato il momento più bello e anche il momento più brutto? Iniziate a dire il vostro nome e rispondete.
5: Allora, io sono Ludovica e il momento più bello è stato quando siamo saliti sulla moto. E il più brutto quando siamo usciti, che è stato molto bello.
0: Ah, perché avete visto me, d'accordo.
5: No.
0: Bene, avanti il prossimo.
1: Per me

0: più angosciante, quindi.
1: Perché c'era il ponte, forse?
0: Sì, il ponte, poi non si vede.
1: Non si vedeva niente.
0: Non eravamo abituati.
1: Sì. Bene, avanti il prossimo.
2: Sono Andri Angulo. Sì. Per me è stato bello quando eravamo nel bosco.

0: riusciti a toccare delle cose.
1: Stai vicino al microfono perché ti
0: sembra. Cose sì. Che non avevo mai
1: visto.
0: Sì, ecco.
1: Si dice così. Bene, avanti il prossimo.
2: Ciao, io sono Riccardo. Questa esperienza mi è piaciuta molto.
1: Sì, vicino al microfono però.
2: Ciao, sono Riccardo. Questa sì. Esperienza mi è piaciuta molto e...
1: Cosa ti
2: è
1: piaciuta?
2: La parte più bella è stata quando siamo passati sul ponte e mentre siamo stati nel bosco.
1: Bene, chi è rimasto ancora?
3: Ciao, sì. Mi chiamo Giulio.
1: Sì.
3: Questa esperienza mi è piaciuta molto perché comunque anche se non vedi niente puoi sì. Lo stesso fare un sacco di cose. E la parte più bella è stata quando siamo andati appunto sul ponte, all'inizio quando c'erano anche le piante da toccare.
1: Bene, mi pare che tutto, c'è qualcun altro ancora?
4: No.
1: E allora, professoressa, invece per lei qual è stato il momento più...
4: A me è piaciuto molto toccare la verdura e cercare di capire un po' il gioco, di cercare di capire che cosa stessi toccando, cercare di sentire anche l'odore di...
1: dei vari frutti.
4: Sì, dei vari frutti.
1: Bene. E allora è un po' questo tutto, e invece adesso facciamo una domanda extra proprio che non ha niente a che fare col dialogo nel buio. Qual è la vostra squadra preferita se avete una squadra di calcio?
3: Sì. Milan.
1: Milan, il nome dai. Milan?
5: Chi sei?
3: Giulio.
1: Giulio Milan, poi avanti i prossimi.
2: Ciao, io sono Riccardo e sempre Forza Inter.
1: Forza Inter, avanti il prossimo.
6: Io sono Sofia e tifo Lazio.
1: La prima
7: io
1: volta...
7: Ludovica e Forza Inter.
1: Bene, la prima volta che sento...
8: Io Andri, Forza Inter.
1: Ecco, e la professoressa invece?
4: Non tifo, quindi non tifo, sono... No, non è giusto.
1: Non è giusto. No. Bene, avete detto tutti la vostra squadra? Sì?
4: Sì.
1: E allora diciamo... dicendo, contando 3, 2, 1 io conto, alla fine anziché dire forza squadra diciamo forza dialogo nel buio, 3, 2, 1

0: parte, si sta accomodando, mettendosi a proprio agio nella sua postazione. C'è Charlie Ballabi in regia che vi saluta e vi abbraccia, e tutto lo staff tecnico di Magilla Radio Production che cammina a braccetto con noi. Oggi abbiamo un ospite davvero molto simpatica, dall'Abruzzo, dall'Aquila, una bellissima città. Ma prima di intraprendere questa bella chiacchierata, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, magillaradioproduction@gmail.com, dove potete scrivere come e quando volete. Ed eccoci a tu per tu con Arianna. Ciao Arianna!
1: Ciao Max, ciao Dino, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao Arianna, benvenuta in Spazi. Immaginiamo per un attimo di essere messi belli comodi su delle belle poltrone, sorseggiando un caffè, un tè o qualsiasi altra cosa ti faccia piacere, a raccontarsi un po' come vanno le cose, eccetera. Quindi ti poniamo la domanda di rito: come è nata la tua passione per la musica? Quando è scoccata la scintilla che ti ha avviato al mondo artistico?
1: Allora, il percorso fondamentalmente come cantautrice è cominciato circa 2 anni fa, così per caso praticamente mi sono ritrovata convinta da un po' di amici a partecipare a un concorso canoro nazionale, e di lì mi sono presentata con una cover, niente, sono arrivata tra i primi 20, mi sono classificata e ho cominciato il percorso insieme al mio socio autore, arrangiatore che ho conosciuto lì, e ho cominciato a scrivere, a parlare un po' di me, insomma.

0: Allora Arianna, raccontaci un attimino cosa stai facendo di bello in questo periodo anche un po' particolare. Progetti in corso? Stai lavorando su qualcosa?
1: Sì, allora, nonostante il periodo burrascoso, insomma, della pandemia e tutto, io in realtà non mi sto fermando un attimo. Infatti ho pubblicato un nuovo brano e sono già per strada a scriverne un altro, insomma.
0: Quindi si prevede l'uscita di qualcosa di più completo?

0: questo percorso così, in questo modo.
1: Dunque, Arianna, ho una canzone per te e il brano che ascolteremo al termine di questa intervista. Vuoi raccontarci con chi hai collaborato e com'è nata?
0: Allora, ho una canzone per te, l'ho scritta praticamente di notte, ispirata da una serata passata con degli amici, in particolare con una persona a me molto cara. Il concerto poi l'ho presentato al mio socio e ho mandato il testo che ho scritto di notte, ascoltando poi il grande capolavoro di Vasco Rossi, infatti il titolo

0: questo tutto il pezzo.
1: Quindi dietro questo brano un lavoro determinato, un'equipe alle spalle, ci puoi fare qualche nome?
0: Sì, l'equipe praticamente, vabbè, partendo da Claudio appunto, insieme abbiamo realizzato tutto l'arrangiamento curato da lui, poi comunque ringrazio Vincenzo Farina della GDE e Mazzilla Spettacoli, appunto Massimo Galantucci per l'edizione, che mi stanno seguendo.

0: questa canzone, e Carmen Castelli, Jackson e Anna Laura Tatatanni, e insieme ai videomaker che hanno permesso la realizzazione di questo film, diciamo, Leonardo Iafrate, William Pagnanelli di Sora e Francesco Fiorillo lì di Velletri.
1: Luce rossa accesa per noi, quindi siamo addirittura d'arrivo. Un grosso abbraccio e un saluto a tutti quanti quelli che ci hanno seguito. Vi rimandiamo al prossimo appuntamento di Spazi. Come facciamo sempre, lasciamo il microfono e la linea alla nostra carissima ospite Arianna per i suoi saluti finali e la presentazione del brano.
0: Grazie Max, grazie Dino, un saluto a tutti gli ascoltatori. Mi potete seguire sui vari social, Facebook, Instagram, cercando nome e cognome, Arianna Trippitelli, e sulle varie piattaforme digitali, Spotify, YouTube, cercando Arianna con la Y. Ciao a tutti e buon ascolto, vi lascio al mio ultimo brano, Ho una canzone per te.

0: Ma secondo voi si può dire l'estate sta finendo oppure no, ragazzi?
1: Non si può dire perché è finita, non sta finendo.
0: Come è finita? No, non è finita ancora.
1: E vai in mezzo alla strada, vedi quanta gente è tornata a Milano. Sono finiti.
0: Ah, Milano sì, Milano sì.
1: E ormai l'estate non si misura più con la temperatura. Sì. Come si misura, Giuseppe? Tu che c'hai immaginazione di radio, sì, di frequenza.
0: Si misura con i ristoranti pieni e vuoti.
1: Ma che si misura con i soldi che c'è in tasca. Se c'è in tasca sei sempre in vacanza, se non ce li hai è finita.
0: Allora non è proprio iniziata per noi, vabbè.
1: Allora. Per noi siamo poveretti.
0: Ecco. Allora Marco, buongiorno, siamo arrivati.
2: Buongiorno a tutti, io sono arrivato, sto qua, relax.
0: Ecco, Damiano si
2: sveglia. Comunque hanno detto un settembre caldo, No, le prime due settimane.
0: Quando mai qui? Tutto caldo.
2: Mamma mia, caldissimo oggi. Damiano, lo proviamo a venire.
0: Vediamo se si prende Damiano.
2: Lo proviamo.
0: No, perché poi tra tutte e tre dovete vedere sta luna, come sta luna rossa.
2: Io sentivo il rumore del mare, ma il capitano sta sulla nave?
0: No,
1: io sono nel mio quadrato di comando.
2: Vedi, allora sta sulla nave.
0: No, non sta sulla
1: il mio quadrato, non la mia nave.
0: C'ha un quadrato di comando, non c'ha la nave di comando.
1: Comunque, io da capitano non vi posso far passare la luna rossa. Perché? Ragazzi, qua quando c'è il capitano allora si parla di assi. Non dovete dire luna rossa. Quando è che si parla di luna rossa?
0: Quando si parla di luna rossa?
2: Grande luna rossa.
1: Allora, oggi non si può parlare di luna rossa perché questo tipo di eclissi non è totale. Quando è un'eclisse, questa è un'eclisse parziale. Perciò la luna, quel colore rossastro, ce l'ha solo per la parte che viene offuscata. La luna rossa si dice luna. Come si chiama? Luna rossa o luna di sangue, quanto è un'eclissi totale. Perché oggi non è luna rossa,
0: però no, viene
2: la luna è bianca adesso, è bianca mezzaluna, niente di che.
1: Non può diventare tutta quanto è rossa perché non è un'eclissi totale, è un'eclissi parziale.
0: Cioè, quindi
1: tecnicamente si parla di eclissi luna rossa quando è totale. Se non è totale, non è luna rossa.
2: Diceva ieri, ho letto, diceva altre cose, diceva che diventava rossa alle 5:30 il piccolo.
1: Allora, diventa rossa, è il contrasto che vedi in effetto di luce, ma quando tu non la offuschi tutta quanta, non può diventare tutta la luna tutta rossa. Perciò non si può parlare di luna rossa, si può parlare di una parte della luna che diventa rossa. Perciò tecnicamente.
2: Ma nemmeno una parte è rossa, è bianca, normale.
1: E vabbè, perché voi a Roma siete tutti più meno caldi, diciamo, meno rossicci.
2: sarà un problema di città.
0: No.
1: Allora, per esempio, tu mo la vedi la luna, che Marco.
2: Buongiorno Damiano.
3: Buongiorno.
0: La vedi la luna? Buongiorno. Damiano la vede la luna, no, è a letto ancora.
2: A me è bianca la luna, pure a te Damiano.
3: Guardo la luna, guardo le stelle.
2: Guardo Damiano che fa le frittelle. Guardo la tavola apparecchiata, guardo Damiano che fa la frittata. Vedi, l'ho inventata io questa. Buongiorno Laura.
0: Allora, si vede sta luna oppure no? Oggi stamattina siamo.
2: A me mezza luna, bianca. Da voi?
0: Da me io non la vedo, quindi non.
2: No, ma Damiano e Leonora non dicono niente. Da voi com'è la luna? Bianca? Come la mia?
0: Abbiamo un eco di ritorno con la telefonata di Marco.
2: Ma come non parlano?
0: Ci sono, capitano?
1: Io sento tutto.
0: Tu come la vedi sta luna?
1: Io vedo una luna dello storione.
2: Bella.
1: Sapete perché si chiama luna dello storione?
0: Perché si chiama luna dello storione? Perché
1: perché
0: hai i pallini.
1: Storione, chi erano gli storioni? Chi sono gli storioni?
0: Lo storione è il caviale, no?
1: Allora vai avanti.
0: E quindi la luna del caviale.
1: Oggi che è? Oggi è luna? È luna? Che luna è oggi?
0: È luna piena, dovrebbe essere.
2: Luna piena dello storione. Oggi è luna piena dello storione oggi.
1: Esatto, perché si dice così?
0: Perché si dice così?
1: Perché oggi è agosto, giusto?
0: Sì.
1: Ed è l'ultimo
0: venerdì.
1: Luna piena
0: di agosto.
1: Di agosto. Allora, hanno notato che quando capita così, luna piena fine mese della luna, l'ultimo mese di agosto, si pescavano di più i salmoni.
0: Ah, ecco, allora quindi...
1: E allora la chiamano la luna dello storione.
0: Perfetto.
2: Qua dice che è una tradizione nordamericana, è nata da loro. La luna dello storione, in inglese Sturgeon Moon.
0: Sturgeon Moon.
1: Ma il motivo perché si chiama Sturgeon?
2: Che prende il colore nostro satellite, infatti per comprenderla bisogna attraversare l'antico e tradizione stagionale della popolazione nordamericana.
1: Ma perché si chiama luna dello storione? Perché i nordamericani erano storioni?
0: No,
2: quello dice i nomi popolari, perché si chiama luna dello storione? Dice ciò accadeva in natura, in modo per raccontare il trascorrere delle stagioni attraverso ciò che accadeva nella natura americana.
1: Perché chiamano dello storione?
2: Con il periodo dell'anno in cui la pesca degli storioni nella zona dei grandi laghi e del lago Champlain era particolarmente attiva. Lo storione non è un pesce qualsiasi, appartiene a una famiglia antichissima, gli acipensieridi, presente sulla terra da milioni di anni. Alcune specie possono raggiungere dimensioni impressionanti e vivere per molti decenni.
1: Sei più attivo oggi, sei Peppe dello storione.
0: Lo storione, ragazzi, abbiamo Dennis, ascoltiamoci la
1: registrazione. Lo storione.
4: Registrazione bloccata.
0: Sentiamo Dennis cosa ci racconta. Allora, eccolo qua.
5: Eccolo. Buongiorno a tutti e buon inizio di venerdì. Un salutone a te, Giuseppe. Saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, anche in questa mattinata. Saluto Gina.
0: Che è al concerto, no?
5: Saluto Marco Roma, saluto il capitano Marina e tutti gli altri che saranno con te a dialogare in questa mattinata. Bene. Ok, allora... La canzone che mi piacerebbe ascoltare questa mattina, sì, allora, vediamo, sì. Allora, ti richiedo Viva di Ligabue. Bene, ti ringrazio moltissimo, risaluto tutti naturalmente, auguro a tutti un buon fine settimana e noi ci risentiamo lunedì. Ok, ciao a tutti.

0: Ed eccoci in diretta, era il brano che ha richiesto il nostro caro Dennis, e quindi siamo qui in diretta con questa luna rossa.
1: Ciao Dennis, un abbraccio grande.
0: Allora, proseguiamo con la luna?
1: Allora, la luna è bianca.
0: Sempre bianca.
1: Vediamola un attimo. No, la luna si è oscurata, non c'è più.
0: Allora sta diventando rossa.
1: Eh sì, è sparita.
0: Allora, Damiano, che fa la luna da te?
2: Che ne so io? Sto a letto.
1: Ah, tu a letto, ma non è il lavoro?
2: Mo mi preparo. Ma ancora sto a letto.
1: Che ti fa la donna?
0: Che ti fa la donna? Il caffè.
2: Io te lo dico.
1: Mannaggia.
0: Capitano, la luna, come la vede la luna il capitano?
3: Luna letta, ma riale cuccata.
2: Guarda, no,
1: sta oscurata, veramente sta oscurata.
0: E quindi sta diventando rossa, credo.
1: Si è oscurata, sì, la luna. Diventa rossa, però non vedo il colore rosso, vedo tutto nero. Come se non c'ha un colore, capito? Il rosso non lo vedo, però si è oscurata, questo è sicuro. In 10 minuti è sparita la mezzaluna.
0: Perché poi in fondo l'eclisse è il fatto che la luna viene.
1: Dice che poi prende il picco massimo delle 6:30 comunque. Dice. Vediamo entro le 6:30 che farà.
0: Quindi oggi tutti a caccia della luna.
1: Oggi sì.
0: A caccia
1: di luna, di musica.
3: Non voglio mica la luna, ma solamente
0: ci sta.
1: Comunque, parlando di navi, ho un mio amico che lui ama molto le crociere, e quindi vabbè, si è sposato perfino dentro la nave. Il secondo matrimonio l'ha fatto il capitano, ha celebrato della nave, che ha celebrato il suo matrimonio.
0: Ecco.
1: Mi è venuto a trovare lunedì.
0: Sì.
1: E fino a mo ha fatto, mi pare, 124 crociere.
0: Mamma mia, 124.
1: 124, sì. Io zero, quindi.
0: E vabbè, la farai anche tu una prima o poi.
3: Che cosa gli piace?
0: Gli piace?
3: Perché gli piace? Cioè, racconta, perché? Cosa gli piace di questa cosa?
1: Cosa ha detto lui proprio. Da quando è piccolo ha sempre amato le navi, ha detto il fatto di essere liberi, il mare. Poi ha detto comunque è talmente così bello, lui mi ha raccontato, è proprio una città, un mondo che cammina. Ha detto la sera ce ne andiamo a ballare con mia moglie, poi ce ne andiamo al casinò. Lei ha detto, io per esempio mi ha raccontato un aneddoto, io non ho mai giocato in vita mia, ha detto lei, io non gioco niente, ha detto, però ha detto quando sto sulla nave, ha detto io come se mi trasformo, ha detto lei va a giocare alle roulette, hanno pure vinto l'ultima volta, dice, hanno pure vinto parecchio, uno mi ha detto quanto, ma sì, ha detto hanno vinto tanto, lei proprio si è seduta, se l'ha fatto uno spazio. Detto, io non ho mai giocato, il marito l'ha incoraggiata e diciamo adesso quando va sulla nave gioca sempre.
0: Va a giocare, ho capito.
1: Sì. Per esempio loro non prendono un aereo, però amano le navi tantissimo.
2: Ah. Io non prendo l'aereo, ho paura.
3: Ma sempre la stessa compagnia.
1: Damiano ha paura dell'aereo.
3: Mm-hmm. Ma cambia che sempre compagnia o fa sempre la stessa?
1: No, cambia sempre compagnia. Lui aveva delle agenzie a Roma di viaggi, quindi lui organizzava viaggi. Infatti lui ancora collabora, lui mi propone, lui mi ha detto lunedì, ti ho proposto almeno 20-30 crociere l'anno, tu non sei mai venuto, mi ha detto.
2: Ma quindi voglio cambiare compagnia, ma la tua? La voglio cambiare.
1: No, quella no mai.
0: Niente compagnia. Allora stamattina
3: cambiate compagnia. compagne, cambiate compagne, no compagnia.
0: Stamattina alle 6 sentiremo la Pitbox di Isam, che è stata una trasmissione veramente simpaticissima, capitano, quella di mercoledì sera. E adesso scegliamo un disco, perché comunque dobbiamo fare anche musica, altrimenti ci...
3: non voglio mica la luna.
0: Sì, allora...
1: ma sì, è bella, bella.
0: La mandiamo subito.
3: Non voglio mica la luna, solamente
1: bla bla bla.
2: Noi ci sentiamo dopo, mi vado a preparare.
1: Va bene.
0: Va bene, a dopo Damiano.
1: A dopo.
0: Arriva la luna. Ciao. Arriva la luna.

0: una. E allora andiamo a parlare un po' di quelle che sono state, capitano, le estrazioni del calcio. Intanto l'Atalanta si è qualificata per la Conference e invece il 7-8 settembre inizieranno i campionati europei, no?
1: Iniziano i campionati europei, però come si chiama qua? Calciomercato ancora si deve chiudere.
0: Il Como sembra che abbia preso Ken.
1: Dalla Fiorentina.
0: Ecco. E questa sera ci sarà la partita Milan-Venezia.
1: Milan-Venezia, esattamente.
0: Ecco.
1: Questo nuovo allenatore.
0: Questo nuovo allenatore che si chiama Morin.
1: Morin. Allora. Non ho spiegato ancora bene. Comunque ha vinto. La Luna ancora si deve assestare.
0: Ecco la Luna. Marco, come sta la Luna?
2: Allora la Luna niente, è sparita, non c'è, si è oscurata, quello è sicuro. Però non aspettavo un rosso, capito? Invece no, è nero, tutto nero.
0: Forse la vedrai rossa mentre finisce, secondo me, perché adesso in questo momento è forse il punto massimo.
2: Il punto massimo, sì. Però non niente. Il bello è che si è oscurata, questo sì. Così ha detto, così è stato, eh? È sparita con un secondo, ci ha messo proprio.
1: Ma accendi la luna.
2: Era diventata la mezzaluna.
0: Era diventata la mezzaluna, poi dopo. È diventata una luna un po' diversa.
2: Sì. Vabbè, invece è scritto, come diceva il capitano, che non è che arrivava sicuramente il colore quello rosso. Che doveva essere il rosso, però comunque. Vabbè, dice il picco massimo è le 6:30, quindi.
0: Sì.
2: Forse diventa rossa le 6:30. Sì. Però comunque quello si è oscurata, quello è sicuro. Ora è tutto nero.
1: Capitano, la luna non la vede, abbiamo due palazzi davanti.
2: Quello secondo me non è rossa, perché è colpa del capitano.
0: E allora abbiamo
1: la luna nera.
0: Dobbiamo la luna nera, la zingara. Abbiamo la luna rossa di Arbore, ragazzi. Eccola qua.

0: La luna rossa mi parla di te, ecco qua. Oggi devo mettere a forza sto brano perché giustamente se lo posso fare.
1: Bellissima. Volevo fare un saluto perché abbiamo un'ascoltatrice in questo momento che ci sta ascoltando da casa, sì, mentre si sta preparando per andare al lavoro.
0: Sì. Si chiama
1: Giovanna. Hai già capito?
0: Allora un applauso a Giovanna, buon lavoro.
1: Ho sbagliato, era un indovinello.
0: Lo volevi fare come indovinello?
1: Eh sì, ho sbagliato. Perché avevi, comunque avevi azzeccato.
0: Eh sì, ormai gli ascoltatori.
2: Ma Giovanna, noi vogliamo sapere questa Giovanna, che segno è?
0: Giovanna è dello vediamo se indoviniamo. Per me è dello Scorpione.
1: No, no. Ti dico il giorno di nascita.
0: Vabbè, se dici il giorno di nascita, no.
2: No, non è Scorpione. Dici segno di aria. Segno di aria, di fuoco, di terra, di
0: dove? No, io già sul segno di aria non so quali sono i segni di aria.
2: Ti informi.
0: Va bene,
1: vabbè. Scorpione no.
0: Allora, capitano, prova tu. Dici un segno.
2: Allora, se il compleanno non è passato da poco, se non ce lo diceva,
1: non te lo dico. Aspetta, la posso dire da 2 mesi, dai.
0: Allora è facile.
1: Più di 2 mesi. No, quasi 3 mesi.
0: Allora è o Toro o Gemelli.
2: No.
0: O se no.
1: No, non lo dico, è forse è uno dei due.
0: Allora è Cancro, se luglio Cancro. Dipende poi.
1: No. Allora va bene, è nata il 7 giugno.
0: 7 giugno Gemelli allora.
1: No.
0: Gemelli.
1: Ho sbagliato, scusate, oggi sto gaffa.
0: 7 giugno e Gemelli secondo.
1: No, il 3 giugno.
0: Vabbè, comunque sempre Gemelli seconda decade.
1: No, il 3 giugno.
0: 3 giugno.
1: 3 giugno. No. Il 7 è un'altra data importante.
0: Ah. 7 giugno.
1: No, il 7 è nata Gaia.
0: Ah, è nata una delle.
1: Allora il 7 giugno è nata Gaia, che è la figlia di Giovanna.
0: Ah, ok.
1: Giovanna ha una figlia.
0: Pensavo che fosse nata tua figlia invece.
1: No.
0: Allora, 7 giugno e 3 giugno.
1: Il 7 è il compleanno di Gaia.
0: E allora salutiamo Gaia! Tutte e due per Gini, sono Gaia e Giovanna, tutte e due con la Gini.
1: No, sono tutti attaccati. Mia sorella è nata il 25 maggio. Giovanna è nata il 3 giugno.
0: Gaia.
1: Quindi stanno, diciamo, vicino. Si portano 9 giorni. Sì.
0: Sì, più o meno sì.
1: Sì. Quindi erano nello stesso luogo di ospedale, forse. Mia madre e la madre. Quindi sono nati 9 giorni.
0: Ah.
1: Tutti attaccati. I figli di mia sorella nati a maggio. Mia sorella,

0: Tu mi mandi l'ancora di salvataggio.
1: Oh, guarda, io non avevo dubbi.
0: Mandiamo l'ancora. L'ancora.
2: Porta l'incrociera.
3: Che canzone c'è con l'ancora?
0: E c'è ancora. L'ancora. C'è ancora più che ancora.
2: No, l'ancora.
3: Ah, è vero, è vero.
2: È un punto di ancoraggio, è un punto fermo, è un punto che tu in poche parole dai fiducia, è un punto che anche per buttare l'ancora devi capire dove la butti, eh. È una filosofia l'ancora.
0: E allora vogliamo ascoltare ancora?
2: Io e un'altra filosofia, ricordatevi questa, ma ve la dico in due righe. Il capitano comanda con la testa, ma un comandante di mare la
3: con la mente, col cuore,
2: partecipa. Allora, il capitano, ci sono capitani di mare, capitani di cielo, capitano di terra, ma qual è la differenza? C'è una differenza molto importante. Allora io poi quando dico quegli altri un capitano, allora io gli dico questo mio aneddoto che ho. Allora, il capitano usa la testa, perché il nome capitano esce da caput, no?
0: Caput,
2: testa,
0: sì.
2: testa.
0: Sì.
2: Testa, che però vuol dire che, diciamo, ragione, è il capo della testa.
0: Sì.
2: Ok? Allora, capitano esce questo coso. Però qual è la differenza fra gli altri capitani di terra e di cielo rispetto al capitano di mare? C'è una differenza che io
0: c'è l'ancora. Spiego.
2: No, l'ancora è un paese, lascia stare. Allora, l'ancora, il capitano di mare usa il ragionamento, usa la testa, ma qual è la differenza? Che l'ascolta. No, dietro a questo modo di dire c'è una. Tu per essere un capitano. Devi usare la testa. Di solito usare la testa significa che devi procedere a delle procedure, non è che la testa è... Tu di solito, uno che ha una divisa o un capitano, si muove delle direttive, no? Nel senso, deve essere leggio alle leggi, a un modo di comportarsi e via dicendo. Ma la differenza fra un capitano di mare, un capitano di terra e un capitano di cielo, diciamo così, è che l'ascolta. Cosa significa ascolta? Quello che non ci possono togliere gli altri capitani, che possono dire quello che vogliono. Il capitano cosa fa? C'ha un equipaggio. L'equipaggio potrebbe avere anche uno di terra e uno di mare. Ma qual è la differenza?
0: Qual è la differenza?
2: Qual è la differenza? Che tu con quell'equipaggio non ci fai una traversata di un aereo che dura ore. Tu non sai che, diciamo, a terra il tuo equipaggio se ne esce e se ne va. Tu puoi scendere, puoi salire, te ne puoi andare dove vuoi. A bordo della nave è una comunità, tu sei a capo di una comunità, e quando tu prendi una decisione devi prendere anche per il bene della comunità. Va oltre a conoscere il regolamento e l'applicazione del semplice ruolo che tu hai. Ecco la differenza. Perciò un comandante comanda anche con il cuore, perché in poche parole tu con l'equipaggio ci vivi tutta la tua traversata, che non dura ore ma dura mesi.
0: Ecco
2: la differenza.
3: Sembra, allora, sembra il prezzo di Benito Mussolini, non diceva capitani di terra, di mare, dell'aria.
0: Intanto abbiamo ascoltato ancora in sottofondo.
2: Noi
0: perché
2: abbiamo una marcia in più.
0: Abbiamo
3: allora, sentito. Capitano, lo sai chi assomiglia al capitano?
0: Chi somiglia?
3: Assomiglia al papà di Giovanna, perché lui si chiama Ciro vero napoletano.
0: Sì.
3: Anche nel modo di parlare, infatti quando l'ho conosciuto la prima volta mi ha detto: ricorda di non parlare male di Napoli quando conosci mio padre.
0: Bene ragazzi, sono le 5:54, è il momento l'ancora l'abbiamo sentito in sottofondo, perché il capitano
3: ancora
0: sì, l'abbiamo sentito in sottofondo.
2: 1986,
0: cosa ancora?
2: Non ha indossa il rimo,
0: Sì, era una canzone di Sanremo.
3: È preparato il capitano,
2: è quello che mi piace sempre.

0: Questa mattina mi stupisce.
1: Allora andiamo.
2: Davide Chicca, capitano di fregata, la capitano di vascello, qual è la differenza?
1: Vabbè, non facciamo in tempo perché alle 6 dobbiamo.
3: No, io non me ne intendo.
2: Studiate.
0: Io studio questa settimana, è lunedì e mi fai le domande, capitano.
1: Va bene.
2: Tu studi quello che significa. Poi io ti spiego.
0: Sì, sono quello, posso studiare.
2: Poi ti spiego la filosofia, che c'è la differenza fra un capitano di fregata e un capitano di vascello.
1: Allora, i compiti per Marco per lunedì, capitano di fregata e capitano
0: di vascello. Allora, che devo studiare? Capitano di fregata e capitano di
1: vascello.
0: Vascello. Ok, fregata e vascello.
2: Sono due gradi della Marina Militare, ecco. Però la differenza è legata alla nave, logicamente, perché sono gradi che vengono tramandati, no? Il vascello è un tipo di nave e la fregata è un tipo di nave.
1: Ecco.
2: E okay. dalla tipologia delle due navi nasce la filosofia quando uno, io dico, se è un capitano di vascello o se è un capitano di fregata.
1: Va bene, allora studierà Marco, intanto l'ora tripla, Marco.
0: Io studio, sì. È l'ora tripla stamattina, ti voglio cantar così, tra musica e parole, tra musica e dolcezza, c'è il capitano che guida la nostra nave radiofonica, c'è Giuseppe Cesena da Milano e Marco Roma e Giovanna che ci ascolta in radio. Vi amo. I love you.
1: L'ora tripla. Bene, ragazzi.
2: Se la vogliamo dire alla napoletana, devi dire ti voglio bene. A Napoli non dice ti amo.
1: Ti voglio bene.
0: Ti voglio bene assai.
2: Alla tua ragazza, se è napoletana, non ti dice ti amo, ti dice ti voglio bene.
1: Ti voglio bene.
0: La Giovanna è mezza. Allora, è padre napoletano e madre romana, quindi.
1: Allora,
0: è un 50 e 50.
1: Scegliamo il brano col quale salutarci, ragazzi.
0: Ti voglio bene assai, se la puoi trovare?
1: Come no?
0: Ok, mettiamo quella.
1: Di quale di mettiamo? Ti voglio bene. Roberto Muro, no?
0: Penso di sì.
1: Aspetta, vediamo quale c'è lei. Ti voglio bene assai, vediamo cosa ci dice.
0: Ti voglio bene assai. Sì. Il brano storico.
1: Ti voglio bene assai. No, ci manda Caruso di Lucio Dalla. Vabbè, mandiamo Caruso allora. Dai, che la...
0: Vabbè, dai. Andiamo con
1: Caruso e ci sentiamo lunedì con voi due, va bene? Buon weekend, anzi, okay, con Marco più tardi.
2: Weekend.
0: Con me dopo alle 6:50. Sì. 06:50.
1: Eccoci qua. Ciao, capitano.
0: Ciao, capitano. Un bacio.
1: Capitane, nave di vascello e nave di fregata, mi raccomando.
0: No, vascello e fregata, se me lo scordo chiamo Giuseppe.

0: 20 di sera, buonasera da Marco e Giuseppe. E poi vediamo chi c'è insieme a 20 di sera.
1: Buonasera,
0: eccoci qua.
1: Buonasera a tutti. Allora, è sbarcato da anni in Italia colui che nel 2016 partecipò a Italia's Got Talent, arrivò in semifinale, ha ottenuto 4 sì dai giudici. La sua esibizione era basata su ritmi e suoni, usando esclusivamente la voce e la bocca. Lui che con il suo video della Got Talent ha fatto 37 milioni di visualizzazioni, ho l'onore di presentare questa sera a diretta nazionale Isam. Buonasera Isam.
2: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Ciao. Buonasera
2: Marco, ciao ciao.
0: Isam, un po' più vicino al microfono. Ecco.
3: Eccomi.
0: Sì. Era un po' coperto sto microfono, che era successo Isa?
3: È proprio giù.
0: Ecco, adesso.
3: Eccomi.
0: Adesso va bene.
3: Va benissimo adesso.
0: Sì.
1: Benissimo, sei una bomba.
3: Grazie.
1: Buonasera, grazie che ci hai gradito della tua presenza questa sera.
3: Che regalo vuoi per l'ospite, per cui questa cosa per me è top. Di essere qui con voi.
1: Grazie. Allora, partiamo dalla mia domanda. Io volevo chiederti dal principio: quando hai capito che la tua voce poteva diventare uno strumento musicale, quella beatbox, che sarebbe diventato qualcosa di più di una semplice passione?
3: Sì, diciamo che è stato nel 2000. Io che è stato quel giorno, proprio quell'anno in cui mi sono appassionato proprio di beatbox al mio paese, che è al Marocco, e di lì dove è iniziata questa passione qui.
0: Ecco, una passione quindi che è iniziata già da lontano. Marco, più lontano al microfono, perché certo. Spegni perché probabilmente c'è un ritorno di voce, quindi ecco, spegni qualcosa perché c'è un ritorno di voce, lo diciamo tecnicamente, forse hai acceso l'app probabilmente.
1: No, io non lo so.
0: Non lo so.
1: Sento bene.
0: Va bene.
1: Allora, facciamo così. Aspetta.
0: Abbiamo qualche breve problemino, abbiamo anche una telefonata in diretta tra qualche istante. Ecco.
1: Come sente?
0: Abbiamo dei gracchi, abbiamo dei piccoli gracchi che non capisco da che possono dipendere.
4: Infatti sento un ritorno pure io, lo sai?
0: Eh sì, probabilmente dipende dal...
4: Sono provo, aspetta, rientro.
0: Prova. È la prima volta che succede che abbiamo questi ritorni. Nelle prove non c'erano come al solito.
4: Ok, come sente?
0: È uguale sempre. Vediamo se
4: sempre uguale?
0: Sì, proviamo a scambiare. Provo un attimo a cambiare io il. Cambiamo cursore, vediamo se dipende anche da quello. Un attimino di pazienza al telefono a chi ci sta chiamando. Vediamo adesso se arrivi meglio. Marco, ci sei?
5: Sì, ci sei, ti sento.
0: Ah, qua arriviamo meglio, l'abbiamo cambiato. Però
3: okay.
0: Parla sempre okay. Molto lontano.
5: Ok. Ok, sì. Allora, voglio far. Dopo lo farà quella voce Isam. Però Isam, voglio che il pubblico che non ti conosce, anche se lo farei dopo, voglio che per 20-30 secondi tu fai sentire con la tua bocca, la tua voce, quello che sai fare, anche solo per 20 secondi.
3: Ok.

0: Bellissimo. Grazie,
1: bellissimo.
0: Grazie.
1: Stupendo, stupendo, stupendo. Sei favoloso.
0: Grazie.
1: Allora lui è Isam, lui sa fare questo, lui è un talento, un prodigio. Io parto con la seconda domanda e
0: sì.
1: Volevo chiederti che ricordo hai del 2016, di quando hai fatto l'esibizione Dallas Got Talent, e che ricordo hai di giudici?
0: Posso dire solo che diciamo che è stato un bel ricordo quando Frank Maiattano provava a fare un po' di beatbox, e per me quel momento è stato bellissimo per me.
1: Grazie. Grazie, sì, beh, sicuramente è stata una cosa meravigliosa.
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: Forse non ti aspettavi nemmeno te. Tu, noi sappiamo, tutta l'Italia sa che tu comunque hai la balbuzia, no? Che,
0: sì, sì.
1: Che anche, diciamo, non è una difficoltà, ma è un pregio. Però non ti ha impedito, non ti ha impedito di fare musica con la tua bocca, con la tua voce. Quanto,
2: buonasera.
1: Quanto ti hai aiutato per quello,
3: ragazzi,
1: che
3: hai? C'è Damiano che gli dà la buonasera.
1: Ok.
2: Buonasera.
0: Buonasera, buonasera.
2: Ciao Isam.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, bello.
2: Ecco. Ciao, sono un tuo idolo. Sono un tuo idolo.
0: Ah, che grazie mille, che grazie.
3: Ecco. Cosa vuoi dire?
2: Sei troppo forte. E poi io sono un appassionato della beatbox.
0: Ah, bello, grande, grandissimo.
2: Me lo fai un pezzo techno?
0: Ok.
3: Vabbè, facciamo le richieste allora.

0: Bravissimo,
1: troppo grazie, forte, grazie. Sei troppo forte, Isam.
0: Allora, grazie Damiano e buona serata.
1: A te, ciao,
2: grazie. Proseguiamo con le domande. E la terza domanda è quella che ti sto facendo, è che a parte si sente malissimo, ma gli dicono pure agli ascoltatori.
0: Sì, perché dipende. No, dipende dalla tua chiamata, ma...
2: Però ho chiuso e l'ho riaperta.
0: Vogliamo, che ne so, vogliamo mettere un attimo di musica e rifare le chiamate?
2: Dici?
0: Sì. Magari mettiamo un po' di We Are the Champions, così se la sente il nostro amico, tu rifai la chiamata e riproviamo un attimo.
2: Allora, Isam, richiamo un'altra volta, allora riproviamo.
3: Certo.
2: Ok, riprovo, scusate.

0: Purtroppo sono le 20:09 e questo è stato un po' disturbato questo collegamento. Cerchiamo di migliorare, io cerco di parlare il meno possibile e Marco cercherà di parlare piano piano, mentre il nostro amico Isam può parlare forte perché lui si sente bene.
1: Ok,
2: allora, sappiamo che adesso nel 2026 sei tornato un'altra volta in un programma televisivo, il Rai, e sei arrivato anche in finale, quello del beatbox.
1: Sì,
2: vorrei che
1: sì.
2: Mi raccontassi adesso questa esperienza che hai fatto da poco.
1: Ah, ok, allora ti posso dire che è stata una bella esperienza, perché diciamo che ero stato contattato di allora per fare un provino. E poi sono andato a Milano per fare questo provino qui e poi poi mi hanno chiamato che ero stato scelto per venire a fare questo programma che si chiama dalla strada al palco. È un programma bello perché puoi anche raccontare la tua storia personale, e per me è stata una bellissima esperienza.
2: Sì, ho visto e mi è piaciuta molto l'esibizione che hai fatto da Carlo Conti.
1: Grazie.
2: Io so che tu sai suonare tutti gli strumenti, sai fare qualsiasi cosa.
1: Sì.
2: Qual è lo strumento che ti piace di più suonare e qual è quello che è stato più difficile imparare, più difficile?
1: Allora, ti parto con il primo strumento che mi piace usarlo, che è la tromba.
2: Bellissimo, fantastico.
1: Poi il beat più difficile che io credo è questo. Ecco, è quello, è con la gola, quindi devi tenere diaframma con la gola. Ecco.
2: Hai messo tanto tempo a impararlo?
1: Sì, perché devi tenere il respiro, quindi è una cosa un po', ecco, è un po'...
2: Quanti, per sapere, sì, cioè una fuori domanda, quante sì volte ti alleni al giorno?
1: Allora, io mi alleno io al giorno una volta e faccio due orette più o meno, due.
2: Bello, bello, giustamente, sì, per mantenere comunque allenate il diaframma, le corde vocali, i suoni.
1: Sì, sì, poi devi tenere in mente che anche il fatto che io gli ascolto anche il blues, il jazz, cioè cerco di stare sulla cultura musicale, quindi cerco di prendere qualche suono, qualcosa, e poi cerco di modificarlo per renderlo ancora più bello.
2: Dentro di te, quando hai fatto l'esibizione adesso con Carlo Conti, diciamo sinceramente, ci sei rimasto diciamo male? Avresti voluto la vittoria o sei felice comunque di come è andato secondo in finale? Hai creduto di vincere?
1: Ti dico che poi io ti devo fare di più, perché avevo qualità per dare qualcosa di più, però sì, sono cose che devi anche rispettare nel mondo della TV, però poi io devo dare di più. Peccato che poi io devo magari... Dico che era il mio suono arrivare primo, però diciamo che è andata così come tu aveva andare, quindi
2: doveva andare così, è andata così, giustamente.
1: Sì,
2: sei felice così, e noi, noi siamo felici, noi siamo felici per te. Allora, tu sei marocchino e vivi da tanti anni in Italia. Quanto c'è del Marocco e quanto c'è dell'Italia nella tua musica, nel modo di stare sul palco?
1: Allora, io ti dico solo che io queste due culture, sia cultura italiana sia cultura del Marocco, io cerco sempre di portare qualcosa, cioè sia un 50% dell'Italia proprio, oppure un 50% del mio paese. Quindi cerco sempre di portare un
2: certo
1: più di diverso, e poi io ormai sono qui da 23 anni che vivo qui, quindi ecco.
2: Certo, c'è molto italiano dentro di te comunque.
1: Sì, quello sì.
0: Però almeno lui c'aveva la squadra al mondiale, il nostro amico.
2: Certo, sì. Mondiale. L'Italia no.
1: No, ma guarda che te sicuro che mi ti dico che quando non c'è l'Italia qualcosa, ma anche comunque nel mondiale. E spero che i prossimi anni,
0: speriamo che non sia il quarto mondiale senza Italia.
2: Certo. Allora, proseguo con le domande. Oggi è la tua serata. Allora, quando guardi Isam nel 2016, no? Tu lo guardi, adesso lo stai guardando da vicino a te, da lontano, no? Guardi quella nuvola. Sì. Cosa gli diresti a Isam oggi di quella esibizione del 2016?
1: Ti posso dire che quell'esperienza è stata bella, quell'Isam, diciamo che a parte che quel periodo io non stavo bene mentalmente, perché ho avuto delle cose che mi hanno un po', ecco, mi hanno fatto un po' male nella mia vita, perché essendo che nel 2000 io dici che ho perso mio padre oppure mia sorella, e quindi quel periodo lì era un po' chiuso in me, però che grazie al beatbox, che grazie al programma di Italia's Got Talent mi ha fatto capire che nella vita non bisogna mollare.
2: Bella, cioè una storia bellissima, ha emozionato tutta l'Italia con quell'esperienza. Grazie. Ha emozionato anche me. Io già ti conoscevo, prima che ci conoscevamo già conoscevo la tua esibizione, l'ho vista varie volte. Grazie. E penso, vabbè, è inutile che lo dico, ma è banale, però è commovente, è bello ricordarlo sempre, anche se sono passati 10 anni. Oggi tu sei tornato alla ribalta a Rai 1, ma cosa c'è nel tuo futuro? Cosa vedi? Cosa farai? Hai già altri progetti?
1: Ti dico che mi ero un po' bloccato, però diciamo che quando sono stato nel programma di alla Rai, dalla strada al parco, spesso le persone su social mi hanno sempre chiesto: Isam, quando è che torni in TV? E quando io ho avuto questa possibilità, per me è stato bello. Invece riguardo al mio futuro, penso che io non sono uno che programma, ma ti assicuro che spero che qualcosa uscirà fuori, perché quando qualcosa viene fuori viene,
2: certo.
1: Quindi
2: noi te lo, ecco, auguriamo, noi tutta l'Italia te lo auguriamo che vincerai. Grazie. Se io ti dico, ti faccio una domanda, se io ti dico di trasformare Italia, Marocco e radio, ce la faresti a fare una beatbox dal vivo adesso con queste, certo, tre parole, Italia, Marocco e radio?
1: Va bene, certo,

0: Marco.
1: Roma, Roma, Giuseppe. Italia, Marocco.
0: Grazie, grazie.
2: Grande, grande, grande. Bellissimo,
3: grazie a voi.
2: Bellissima, ho un'ultima, un'ultimissima domanda.
3: Sì?
2: Parlando di, della giuria, dei giudici di Dallas Got Talent.
3: Sì?
2: Tu comunque hai avuto l'onore di conoscere tutta la giuria e parlare con loro. Qual sì. è quello che nella, nella giuria ti è piaciuto di più, quello che lo senti più tu, che ti ha toccato più il cuore, e quello anche meno, se puoi dirlo?
3: Sì, allora ti dico subito, a me mi è piaciuto più Frank Maiattano, che è stato una non più persona di cuore. E magari la Luciana, perché potevo fare di più, perché lei ha detto Isam sei quello che ci cerchiamo, e io pensavo che andavo in finale, però peccato, ecco. Peccato.
2: Bene, va comunque bene. Sei diventato famoso uguale.
0: Certo,
3: perché sì, sì, quello sì, perché grazie a quel programma di Italia's Got Talent che mi ha fatto conoscere, e non sono in Italia ma anche in paesi del mondo, per me è stato un piacere.
0: E allora dobbiamo chiudere.
2: Io ti ringrazio dell'intervista, purtroppo sono passati 21 minuti, dobbiamo sì, chiudere. Se puoi okay, farci grazie. Un saluto e chiudiamo.
3: Grazie a voi oppure al vostro pubblico, e poi che grazie a Marco Roma.
0: Grazie.
3: Giuseppe,
0: grazie. Ciao, grazie carissimo, grazie. Sei sempre un campione.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: È stato un piacere, grazie.
3: Grazie mille.
2: Grazie, alla prossima intervista. Grazie.

0: Ed è il momento di salutare le nostre radio, Radio Mare Italia e le altre radio con la nostra Angela Ricciardi e con me.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci. Spero il vostro scrittore preferito a questo punto, visto che curo questa rubrica da oltre un anno. Qui abbiamo parlato un po' di tutto con me e senza di me, perché no? abbiamo parlato di anni 90, di anni 2000, abbiamo parlato di me, abbiamo parlato di voi, abbiamo parlato di musica in generale, di futuro, di quello che ci attende, di tecnologia, e quest'oggi parliamo della cosa più semplice del mondo, del mio libro, del mio ultimo libro dal titolo Gli anni di Ritmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione, che vi invito a consultare in tutti gli spazi fisici, quindi librerie fisiche e online, quindi spazi come libreria universitaria, Amazon, IBS, chi più ne ha più ne metta. E niente, vi invito a seguirmi anche sui social, quindi a questo punto Facebook, Instagram, Threads, X, principalmente questi quattro. Io sono attivo sotto il nome appunto di Nicola Nucci, Nick. E niente, questo mio nuovo libro dal titolo Gli anni di Ritmania Dance, che è uscito già da qualche mese, parla diciamo dell'Italia degli anni 90 e degli anni 2000 e la mette in paragone con i tempi di oggi. Parla alla fine di un'adolescenza, di un colloquio tra due fratelli che hanno come obiettivo quello di partire alla volta di un viaggio che dovrebbe portarli in un tempio magico, un tempio, una discoteca storica. Diciamo che questo viaggio viene costellato da tanti dialoghi, tante conversazioni, tante possibilità di ripercorrere un'epoca che probabilmente è passata, e quindi il viaggio non è altro che il tempo che scorre, il tempo che passa, e attraverso questo tempo che corre, che passa, che si dimena e che sfugge via dalle nostre mani, c'è tutta la struttura dell'opera, che è in parte minima un romanzo, in parte più grande comunque sia un ricordo di quegli anni, anni importanti che con leggerezza ci facevano vivere però esperienze, emozioni grandi. E quindi parleremo di anni 90, parliamo di anni 2000, parliamo di tormentoni importanti come Vamos a Bailar di Paolo e Chiara, Chihuahua all'inizio degli anni 2000, e altre canzoni di buonissimo successo. Parliamo anche degli usi e costumi, quindi festival bar, karaoke, chi vuole essere miliardario, che poi è diventato chi vuole essere milionario, Sara Banda di Enrico Papi. Ci sono tanti must in quest'opera che come mantra ricompongono il mosaico dell'opera stessa e ritornano con ciclicità all'interno delle righe dell'opera e del mini romanzo, diciamo, perché non è un romanzo come ho detto in precedenza. Si parla con dispiacere anche di quest'epoca di passaggio, e però siamo volti anche verso il futuro, perché sia alla fine del libro che poi durante e poi anche in questa rubrica io parlo spesso di presente e di futuro, sia della musica che della nostra società, con un'ottica comunque di rispetto e di attenzione. Per questa puntata la finiamo qua, vi do appuntamento ad un nuovo spazio sempre con me, Nicola Nucci, sempre qui su Disabili International Radio.

0: Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te, perché è diventata
1: assolutamente assolutamente tutti. Buongiorno, ormai è un appuntamento tra amici. Un appuntamento in famiglia, che va bene così, che ci sia, perché ci dà modo di
0: dire
1: coltivare
0: agli altri,
1: i nostri rapporti,
0: dire agli altri quello che c'è,
1: esatto.
0: A Montagnana,
1: questo, a Montagnana. Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti, e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
0: Sì.
1: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
0: Ah, ecco.
1: Uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma.
1: Per quanto disegnata.
0: Ah, anche finti allora.
1: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto, c'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partito da circa una trentina di amici, così fatto per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi
0: insomma,
1: richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
0: certo.
1: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che
0: si fa. E questa quando è che si tiene?
1: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto,
0: sì,
1: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica, e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
0: un mese di fuoco
1: da vivere, da visitare.
0: Oltre
1: anche con le temperature.
0: Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
1: Aspetto con ansia questo momento.
0: Grazie,
1: arrivederci a presto.

0: Eccoci qua e siamo in linea con Maria Grazia per la poesia di oggi. Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Eccoci
1: qua. Questa mattina leggerò una poesia che parla delle quattro stagioni dell'anno.
0: Quindi abbiamo sentito già l'estate al mare. Vedremo cosa. Va bene, allora vai pure, puoi partire.
1: Sì. Le stagioni scorrono. Il tempo passa, passano i mesi e le stagioni scorrono. D'inverno fa freddo, la sera si sta a casa al tepore davanti alla televisione per trascorrere alcune ore. In primavera entra in vigore l'ora legale e più tardi si può rincasare. Le giornate si allungano e il sole torna a splendere nel cielo. Sbocciano le viole e sboccia anche l'amore. D'estate, con il caldo, andiamo al mare a fare i bagni. Il sole prendiamo e a casa abbronzati ritorniamo. L'autunno dora i boschi, le giornate si accorciano, il cuore si intristisce e aspettando che ritorni l'estate ci consoliamo con le rare belle giornate. Grazie, alla prossima.
0: Grazie a te. Allora manderemo Primavera di Riccardo Cocciante. Ciao, buona giornata.
1: Okay. Grazie anche a te e a tutti. Ciao.

0: Allora, abbiamo ascoltato Un'estate al mare, poi una poesia della nostra signora Maragrazia che parlava di tutte le quattro stagioni, e adesso c'era Primavera. Allora, sentiamo i nostri masnadieri che sono in... Buongiorno. Ecco, buongiorno. Ecco qua, ci sono tutti e qua. Chi c'è in linea? Sentiamo Damiano dal Vaticano.
1: Buongiorno.
0: Ah, no, questo
2: direttamente dal Vaticano.
0: C'è Eleonora da Monte Mario. Allora,
1: bravo Giuseppe.
0: Allora, dunque, sì. Visto che il tempo ce l'abbiamo ancora un po', perché sono le 6:48, noi a 55 salutiamo pronto per la sigla. Abbiamo 7 minuti per parlare delle stagioni. La stagione che vi piace di più, partendo da Damiano, qual è la stagione che ti piace di più, Damiano? Qual è? Damiano, la stagione
3: ha detto l'inverno.
0: Invece sentiamo Eleonora.
1: Pure la mia l'inverno.
0: Ah, tu due inverno. Sentiamo Marco.
3: Allora, siccome a loro non piace l'estate, che cosa potevano risponderti? Lo sapevamo la risposta. Comunque, a me e a Giovanna ci piace molto l'abbronzatura, quindi
0: l'estate.
3: Ovviamente l'estate, con tutto che fa caldo, non fa niente.
0: A me invece piace la primavera, perché
3: mi hanno mandato alla primavera?
0: Sì.
2: La primavera è la peggio.
0: Perché è la peggio la primavera?
2: Perché c'ho l'allergia al polline.
0: Ah!

0: caldo.
1: Milano, qua c'è l'arancione e il giallo.
0: No, Milano, arancione per
1: Milano,
0: tempo, per
1: Milano tempo. È bollettino giallo. Allora, ciao, allora annuncio arancione Ancona, Bologna, Bolzano, Firenze, Frosinone, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Viterbo.
0: Sì.
1: Invece gialla, allerta giallo, c'è Brescia, Genova, Venezia, Verona e chiudiamo con Giuseppe Cesena, Milano.
0: No, Milano c'è, a me porta arancione per temporali, però.
1: Giovanna fa la giornalista. Ho dato il bollettino per la radio.
0: Vabbè. il bollettino.
1: Giovanna, tu ci stai ascoltando, perché sto ascoltando adesso.
0: Ha scritto, quindi.
1: Ha scritto, sì.
0: Perfetto. Quindi è sicura di queste. Vabbè, allora io so che invece arancione.
1: Sì, lei segue tanto vedere i giornali, proprio le app che arrivano sempre i messaggi per la notte.
0: Quindi ultime.
1: Mediacom, TG.com,
0: TG24. Bene, allora abbiamo ancora tre minuti. In questi tre minuti, dopo che abbiamo parlato delle città calienti, dell'estate, dell'inverno, della primavera. Diciamo che l'autunno non piace a nessuno, pure,
1: Allora veramente sono belle tutte le stagioni,
0: sì.
1: Sono tutte belle,
0: no, il problema adesso,
1: allora, Damiano e Eleonora non piace l'estate, quindi non amano il mare e tutto quanto, sì,
0: come me,
1: cioè, amano la montagna,
0: sì.
1: A me e a Giovanna, per esempio, amiamo molto l'estate, a noi piace tanto la bronzatura e infatti quest'anno penso che st'inverno faremo come anni fa, andremo a farci qualche 20 giorni una lampada.
0: Ah, no, pensavo
1: per tenere la bronzatura.
0: Pensavo che andavate in qualche regione per prendere la bronzatura.
1: Il prossimo anno ho già deciso la mia vacanza, è Charme.
0: Ah, per la bronzatura. Bene, invece parlando un po' del calcio di questo fine settimana, insomma, con chi gioca l'Inter? Eleonora, tu che sei tifosa dell'Inter, non lo sa. Vabbè, no, sullo sport lasciamo vedere.
1: Damiano è della Roma, però non so se segue.
0: Damiano, con chi gioca la Roma a fine settimana? No,
1: ho già giocato la Fiorentina, 4-0. Quello viene a dire,
0: ci ha giocato già, ha fatto anche 3 gol Malen, quindi
1: No. Malen è tripletta. Allora Roma gioca in Puglia, gioca in Lecce. Gioca lunedì 31 agosto 18:30. Lecce Roma.
0: Ah, sempre di lunedì gioca, però. Vedi un po'.
1: Sì, sempre di lunedì. Sono 2 lunedì attaccati, è raccomandata quest'anno.
0: Quest'anno gli fanno giocare dopo.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Allora, bravo, non avevo notato questa cosa. Ha fatto di 2 lunedì. Allora, Milan-Venezia.
0: Milan-Venezia,
1: Sassuolo-Torino. Milan-Venezia.
0: Milan-Venezia c'è questa Frosinone. Sera. Questa sera. E poi.
1: Domani, oggi Milan-Venezia. Sì. Domani. Giocano 4 partite domani.
0: Sì, 4 domani.
1: Allora, 2 alle 18:30.
0: Sì.
1: Sono Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone.
0: Ecco che la poi la, due squadre.
1: Poi la sera, 3 partite alle 6:30. C'è anche Monza Udinese.
2: Frosinone è un derby,
0: Fiorentina Frosinone. E
1: poi c'è Juve Parma domani 20:45.
0: Ah, quindi sempre domani.
1: Bella, sono 4 partite domani. Poi domenica alle 18:30,
0: sì,
1: Napoli-Como.
0: Anche questa è una bella partita, visto che c'è anche il nuovo arrivo. E poi chi è rimasto?
1: Bella. Poi allora, dopo Napoli-Como c'è sempre domenica alle 20:45, c'è Cagliari-Inter.
0: Ah, bene, una bella partitella.
1: Bella. Poi domenica sempre sera, 2 partite, Cagliari-Inter e Lazio-Genova.
0: Lazio-Genova. Bene, ragazzi.
1: Allora. Poi lunedì 3 partite. No, 2 partite. La Roma alle 18:30, Lecce-Roma. La sera chiude con Atalanta-Bologna.

0: una, è un kermesse di tante partite. Bene ragazzi, allora in attesa di sentirci lunedì per commentare le partite di oggi, poi ci sarà Alfio che ce le commenta mercoledì, ma noi le commenteremo in anteprima per i risultati. Vogliamo iniziare a salutare, salutiamo con Eleonora. Eleonora, buona giornata e buon weekend.
1: E non, non ci un bacio a tutti.
2: Lascia stare.
0: Damiano, tu che vai al Vaticano, benedizione, un bacio a te, buona domenica e buon tutto. Ciao Damiano. E Marco Roma, saluto neanche a te.
3: Allora ci sentiamo lunedì mattina. Sì. Ore 4:40.
0: Certo, e adesso quando volete possiamo fate partire la sigla. Andiamo.
3: 1, 2, 3. Signore e signori, a voi là.
4: Sigla. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo.

0: E allora 6:56 passati già, allora ragazzi, buona giornata, a presto, ciao. Ciao
1: ragazzi, è stato bello
0: anche questa mattina, sempre bello e con voi e con quando si chiacchiera. Grazie ancora ragazzi, a lunedì, buona giornata.
1: Ciao, a lunedì.
2: Ciao, buon weekend.
0: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao.

sono al di sopra delle parole celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà.

lasci le ferite, a chi servirà? Un armistizio, un'altra lite, ok? Parità, vuoi finire?

Nel 1815 a Las Vegas, vicino a Las Vegas, c'era la signora Tampax, sorella maggiore del colonnello O.B. Dal connubio incestuoso di queste due persone malfamate e malsfamate nacque un piccolo vampiro, Nosfigatus. Ello si aggirava in tutti i locali della zona, preferiva gli ospedali di pronto soccorso perché il sangue era ruspante e si prendeva di fresco. Si spacciava per infermiere in loco e dopo aver dato 3-4 capate al paziente si buttava addosso con una corsa frenetica e succhiava dai 3 ai 4 litri a sera. Lo chiamavano Nosfigatus, il vampirla. Ma una sera incappò in un costo di blocco della Frigos. Dopo averlo perquisito dalle 12 alle 16 volte, lo dichiararono innocente primo e si buttò nella rupe. E qui finisce il primo capitolo.

esso della ditta esso Petrolieri Affini, fondando il blocco del Golfo Persico dopo la crisi del settembre 1984, coadiuvato dalle forze pakistane e afghanistane, si buttò a capate nella rotta del Pacifico e risorse senza nessun salto, ma fu preferito perché era lui, Nosfigatus. Si intromise pertramente nella crisi afro-tusco tra Camana Cubana e gli fece far pace, ma non si misero d'accordo e fu la guerra, per dire una guerra in merda. Morti 1, setacciati 5, deportati 6, Bolzano meno 4. Neve in Alta Italia e nebbia in Val Padana, e quella c'è sembrò.

0: Silenzio.
1: Silenzio in aula. Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
0: Conrad, la convenienza, tutto l'anno.
1: La Conrad de Sant'Alvise.
2: Eccola la musica italiana che ci piace e ci fa stare bene. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con i più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli.

E alla numero 10? Beh, Noemi è pronta per la serata. Tra pop elegante e voce graffiata, un ritmo morbido che ci regala i Tu cosa fai stasera? Noemi apre alla 10 ai più belli d'Italia estate. Settembre 2026. Stare con te.

0: mai più. Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Sempre in classifica, ecco i Pinguini Tattici Nucleari alla numero 9. Una favola gotica d'estate, fantasmi, amori difficili e un ritornello in tre lingue. Sorry, scusa, lo sento. Batte bandiera numero 9 ai più belli d'Italia.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana. Ecco, Cabana di Rama, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, Cabana, ai Più Belli d'Italia estate.

Dalla 9 alla 8 e più belli, con un buon vento, un passaggio di testimone più solare della stagione estiva. Giovanotti e Alfa salpano insieme con tanta voglia di libertà e lo hanno dimostrato nel Giova Party 2026. Buon vento, numero 8.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: C'è voglia di flamenco paranoia alla numero 7. Gioca con ritmi di flamenco, merengue, pop latino, samurai J. Grande calore mediterraneo. Numero 7. Flamenco paranoia, samurai J.

0: I più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Ci piace molto il lato cantautorale di Seif. Insieme a Brescia ci emozionano in Parlar d'amore.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Un centramento alla numero 6, la città degli angeli di Achille Lauro, ci porta proprio nella notte di Los Angeles, un pop rock urbano e teatrale con una confessione generazionale piena di eccessi, voglia di vivere senza rimpianti. Achille Lauro, la città degli angeli, numero 6.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Madame e la sua mamma non mama risulta contagiosa per ritmo e interpretazione. Facciamo

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Mike Jockey, Max Martinelli.
1: Ed ecco la magia di Bossa Nostra, di Gaia alla posizione numero 4. Lei sì che racconta un amore segreto e malinconico, e a spazzar via i pensieri tristi ci pensa il trascinante ritmo carioca, quello di Bossa Nova, anzi di Bossa Nostra, numero 4, Gaia.

0: noi più belli con Max Martinelli.
1: In terza troviamo la coppia Angelina Mango e Marco Mengoni, e più belli d'Italia. Canto d'amore ci canta quanto sia necessario accettarsi così come siamo, con le proprie contraddizioni. Posizione numero 3.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: La numero 2 di questa settimana ci regala un pezzo elettropop cantautorale che richiama un po' gli anni 80 e risulta anche essere gassato quanto basta per far saltare il tappo al ritornello. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, numero 2.

Napoli Forever, alla numero uno dei più belli c'è Partenope di Merck & Cremont con protagonisti Serena Brancale e The Colors. Una coppia fantastica che aggiunge l'anima e un pizzico di Vesuvian Funk. Partenope, numero uno ai più belli d'Italia.

Nel cammin dalle prossime avventure dei più belli d'Italia, beh, scopriremo tante novità in questo settembre 2026. Grazie davvero per l'attenzione, l'appuntamento e alla prossima. Vi voglio bene. Saluti da Max Martinelli.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: pazienza.
1: Guarda, guarda, oh, guarda, Sergio, ti vederà se non tocca come sta il troano, guarda. E il Gavi va al troano, tutti sette la insufficienza sua. E io capoccia. Comunque va avanti, dai.
0: Matematica scarso.
2: Scarso.
1: Dimmi. Dopo.
0: Italiano gravemente insufficiente.
1: Allora, mi viene da piangere, papi, da piangere.
0: Dai, veggia, sta buona, veggia.
1: No, perché senti, vogliamo dirla tutta. No, vogliamo dirla tutta. Quella di matematica, intanto, lo caccia fa in urta. No, non mi cava mica via della testa, sa. Dopo ha poco da dirmi, sa, il fiono sa. Arrivengo, Sergio, cos'è casa, non fa tutto giusto?
0: Ah, tutto giusto. Tutto. Ah, siamo neanche a parlarlo.
1: E tabeine, non le sa tutte?
0: Tutta memoria.
1: Manco male, memoria. Manco male che ti me dà ragione, sa,
0: Sergio.
1: Fede italiano, senti, dice, il ragazzo non sa. Intanto, senti, se il fio non sa, vuol dire che ti non ti sei ponata a spiegarmi, veniva da dirmi, va bene? E dopo a poco da dimmi che il ragazzo è troppo vivace e disturba sempre in classe. No, perché dimmi, guarda, sono una volta sono andata a vedere. Sei sempre Thomas, il figlio di Susi, che fa confusione. E dopo gli dà sempre la colpa a Michael.
0: Sì.
1: È vero? E dopo si acciappa sempre.
0: Si finì a Bira, si finì.
1: Ma senti, adesso non lo vede di Bira, no? Studio per la Pagea. È catticcio.
0: Oh, Michael! Come si sta che ti ha portato a casa sta Pagea qua, oh?
1: Non ti sento mica, sa. E si in camera che gioca con chi è bastarda di PlayStation. Ora vengo PlayStation, guarda. Oh, dai, mattina e sera se che gioca. Gavessi ho aperto un libro, sì, un quarto, del tempo che si sta sola con quel bastardo dei giochetti.
0: E se si finì, Bira.
1: Ho capito, con avanti, ciò. Ciò deficiente con Tiago.
0: Ho visto sta mica sigarsa, oh.
1: Ciò perché dopo c'è, mi fa dire anche robe che non voglio, no? Ti senti?
0: Michael! Dai, è fuori da chi a camera, ti senti gatto mamma, andiamo a parlarti, no?
1: Mi si veniva su a partire una fumana adesso, mi si veniva su.
0: Insomma, mai successa una pagina così, no?
1: Papà, tra l'altro, senti, papà dei giochi, ti vedessi che papà di violenza che c'è su tutti i giochi, qua, della PlayStation? Allora, questo qua ultimo che si deve giocare, è Super Gino. Nome di violenza, no, che c'è.
0: Non so passare un attimo, l'altro giorno, va. No, ma va veramente. E ora si insucca e testa, non sta insucca ora.
1: Ora, Michael, distacchiti da che a PlayStation. Ora, perché sennò ora, adesso tuo padre sfonda le porta.
0: Sfondo.
1: Ora, sfonda le porta.
0: Sfonda la porta.
1: Vengo dentro, te ciappo a PlayStation, ti ha avuto fuori dal balcone, ti ha capito.

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Cristiano, scusa, ciao, sono Valerio. Senti, non so che giorno è oggi, non so, vabbè. Mi è venuto in mente questo giro de basso, ascolta un attimo. Tun tun tun tun.

0: questo è tanto difficile, perché entrare nel mondo sincopato del reggae non è semplice, eh?
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi de bassi

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio.
2: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta persona.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Nuovo appuntamento con le 15 più forti dal mondo della Exclusive Dance Chart. In vacanza o in città, le più belle le suoniamo qua. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isabi DJ.
1: Lascia la chart questa settimana.
0: Ancora che gira la testa, ma li salutiamo all'uscita. Fredde Palma,

grande passione per la musica, la vita, l'amore. Samurai J dedica la sua Flamenco Paranoia a chi fa della sua passione il motore di tutto. Samurai J, numero 14, Exclusive Dance Chart, Flamenco Paranoia.

Eccezionale veramente questa seconda parte, la exclusive con Alok, David Guetta, Samurai J, Bibi Rexha, Madonna, Sabrina Carpenter, Topic, Becky G, Ugel, Solto, Gabbani, LB1. Riassaporiamo di nuovo il passato nel disco Flashback. Pronti? Si viaggia! Flashback!

0: Giusto il tempo di bere qualcosa di fresco e torniamo subito belli, freschi e patinati su questa fantastica radio. Exclusive Dance Chart. Dance Chart.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: Dalla 9 alla 8 i più belli con un buon vento, un passaggio di testimone più solare della stagione estiva. Giovanotti e Alfa salpano insieme con tanta voglia di libertà e lo hanno dimostrato nel Giova Party 2026. Buon vento numero 8.
3: È un

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: C'è voglia di flamenco, paranoia. Alla numero 7 gioca con ritmi di flamenco, merengue, pop latino, samurai J. Grande calore mediterraneo. Numero 7, flamenco, paranoia, samurai J.

0: I più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Ci piace molto il lato cantautorale di Saif. Insieme a Brescia ci emozionano in Parlar d'amore.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Nuovo appuntamento con le 15 più forti dal mondo della Exclusive Dance Chart. In vacanza o in città, le più belle le suoniamo qua. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isabi DJ.
1: Lascia la chart questa settimana.
0: Ancora che gira la testa, ma li salutiamo all'uscita. Fredde Palma, Anita.

Passione per la musica, la vita, l'amore. Samurai J dedica la sua flamenco paranoia a chi fa della sua passione il motore di tutto. Samurai J, numero 14, Exclusive Dance Chart. Flamenco paranoia.

eccezionale veramente questa seconda parte, la exclusive con Alok, David Guetta, Samurai J, Bibi Rexha, Madonna, Sabrina Carpenter, Topic, Becky G, Ugel, Solto, Gabbani, LB1. Riassaporiamo di nuovo il passato nel disco Flashback. Pronti? Si viaggia! Flashback!

1983 con Hathaway e What is Love. Una voce potente e un grande carisma lo consacrarono come una delle figure più importanti della musica dance anni 90. Hathaway, Flashback. What

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

frightened of dying.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.